Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al progressive rock. Nella prima metà degli anni 70 si ha il massimo periodo di splendore per il progressive rock. Nacque per rispondere all'esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi Premiata Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osan, Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri.

Camel col brano d'apertura del loro long playing Mirage, Free Fall, pubblicato nel 1974. Gruppo composto attualmente da Andrew Latimer, Colin Bass e Dennis Clement. Ora i Gentle Giant dal loro terzo lavoro Three Friends, l'omonimo brano di chiusura. Gentle Giant.

lavoro questo uscito nell'aprile del 1972. I Gentle Giant, nei 10 anni della loro carriera, hanno inciso 12 album. Ora i rappresentanti del prog rock per eccellenza, gli Yes, dal loro Close to the Edge del 1972, Siberian Cat 2, Yes.

brano trascinante per la band di John Anderson. Ora invece il rovescio della medaglia, ovvero la formazione storica, che comprendeva Pino Ballarini, Enzo Vita, Stefano Urso, Franco Di Sabatino e Gino Campoli. Pubblicarono nel 1971 il long playing La Bibbia, uno dei brani maggiori del disco, e L'Ammonimento.

La Bibbia è l'album d'esordio per questo mitico gruppo italiano, registrato in presa diretta, cioè senza sovrapposizioni, e tratta argomenti biblici musicati magistralmente dal gruppo. Ritorniamo ora in Inghilterra con i Jethro Tull, con uno dei loro cavalli di battaglia, Locomotive Breath.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Stazione Utopia.

0: Ed eccoci qui, bentrovati da Barbara Guerra, la nuova puntata di Stazione Utopia. E qui con me ringrazio Enrico Simoncelli che sta alla regia in console. Ascolteremo, se volete, insieme musica variopinta, variegata, scelta dalla sottoscritta. In mezzo ci saranno le mie incursioni e interferenze poetiche. Abbiamo iniziato con la splendida Mind Games del grande John Lennon. Ora invece ascoltiamo Cristo alla frontiera del Calexico.
1: Shadow.

La sera darà ancora incensi d'oro alla tua prece, e forse un nuovo giorno giungendo al suo culmine sminuirà la tua ombra solitaria. Ma la tua festa non è oltre gli

Viandante, non è la via che le tue orme nient'altro. Viandante, non ci son vie. La via si fa camminando, la fai tu mentre cammini. E se volgi indietro l'occhio, vedrai sentiero che non ritornerai più a calcare. Viandante, non ci son vie, solamente scie sul mare.

Dietro le palpebre c'è vastità di altissime cime, e sopra le cime ancora un salire senza chiodi né arpioni, senza neanche un'ala o una fune. E tutte le porto con me, in offerta alle antenne vertiginose, batto lentamente la pallina del cuore, assecondo questo freno potente, cancello le bandiere, innesto la mia vita alle sponde di quel gran mare che è il cielo. Dalle giovani parole, Mariangela Gualtieri.

Il notturno mare era tane e bestia. Era tutto mistero steso, assaliva la persona, un'ombra vastissima, e la smarriva, notte e mare. Nella loro covata spaventosa rizzavano colonne d'ombra, subacquee, grotte d'ombra e colonne precipitate, enormi abissali arcate. Ascolta, tutto quel buio respira. Viene come faccia stesa d'una serietà grave e feconda, partorisce il nero e il pensiero, a zampe e rampe, il suo manubrio di comando. Investe ogni animale. Cadono stesi i corpi nell'attesa che passi lo spavento respirante, sia schiacciata l'ombra sotto le acque. Mariangela Gualtieri.

Amo indugiare fra la luce e il sogno, là dove i bimbi piegano assonnati, stanchi dei loro tumulti, e i vecchi, a vespro, seguono tranquilli, e i focolari vampano a rischiarare gli ambiti raccolti. Amo indugiare fra la luce e il sogno, là dove le campane vespertine vanno esalando gli ultimi sospiri, e le fanciulle al dolce incantamento si abbandonano stanche, trasognando contro il ciglio d'un fonte. Amo indugiare nell'ombra di un tiglio. Tutte le primavere che vi dormono hanno per entro i rami un palpito improvviso e si ridestano languidamente fra la luce e il sogno. Rainer Maria Rilke.

I sogni che ondeggiano chiusi nel fondo dell'anima, al buio, lascia che irrompano al sole. Zampilli sono essi e ricadono intrisi di luce più bella, in grembo alla fonte, cantando. Rainer Maria Rilke.

0: E siamo arrivati ai saluti, vi lascio all'ascolto dell'ultimo pezzo, sono i Kula Shaker, il titolo è Modern Blues. Ringrazio ancora per la parte tecnica e regia Enrico Simoncelli da Barbara Guerra, grazie a tutti per l'ascolto e un caro saluto.
1: अपना दूध पिला दूंगी।

Nel 1967 i Monkees incisero un brano a firma Jerry Goffin e Carole King, Pleasant Valley Sunday. Ebbe un grande successo, conquistando le vette discografiche in molti paesi. La canzone è tratta dal loro quarto lavoro, Pisces, Aquarius, Capricorn e Jones Ltd. Ora la Steve Miller Band.

Si siede sul cofano di un'auto e sotto un tetto di stelle comincia a suonare questi tre famosissimi accordi. D'incanto inizia a cantare. Some people call me the space cowboy, some call me the gangster of love, but I am a joker. Steve Miller Band, The Joker. E continuiamo con Tony Orlando.

Tony Orlando and the Down, trio musicale statunitense. La loro attività inizia nei primi anni 70 per concludersi nel 2005 pubblicando 15 album. Diversi hit nella loro carriera, ma quella certamente più conosciuta è questa Tie a Yellow Ribbon, brano uscito nel 1973. Ora i Golden Earring.

uno storico gruppo olandese, attivo dagli anni 60 fino al 2001. Una band tra le più longeve della storia del rock, con 47 album pubblicati, di cui 27 in studio. I Golden Earring pubblicarono nel 1973 l'album Moontown, un disco che comprendeva il loro più grande successo discografico, Radar Love, e continuiamo con la Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra, band anglosassone assassinata dalle ceneri dei The Move nel 1969. Il brano Daybreaker uscì nel 1974 e apre la seconda facciata del vinile On the Third Day, ed ora i 10 Years After.

hit del 1968 per gli Zombies, Time of the Season, terzo singolo estratto dal loro secondo album in studio. Diverse le cover di questa canzone, dai Guess Who, quelli di American Woman, agli America, da Haley Reinhardt alla Dave Matthews Band.

Proseguiamo con altre due band prog. Io sono Fedi e questo è il mio programma Onde Musicali. Ascoltiamo Van der Graaf Generator, Lemmings e gli Yes con Roundabout.

0: rock. Rock wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti a questo nuovo episodio di Rock Wave, io sono Alberto Prisco, vi terrò compagnia con tanta buona musica, questa è nelle nostre intenzioni e speriamo ovviamente che corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Abbiamo molti artisti in scaletta, ma oggi non vogliamo svelarvi le nostre carte. Vi dico solo che iniziamo con un trio irlandese, si chiamano Kingfisher. Hanno pubblicato un album molto interessante ad agosto che contiene anche questo pezzo che si intitola Blue Skies.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Trio irlandese che unisce tradizione con un approccio pop rock. Kingfisher da Limerick, questa era Blue Skies, ma intanto in sottofondo c'è il nuovo singolo di Natalie Bergman, si intitola Gaslinger.

Gaslinga da Natalie Bergman, un ottimo singolo contenuto nel suo ultimo album dal titolo My Home Is Not This World, per quest'artista che ha fatto parte in passato di un duo che si chiamava Wild Bell. Lei è americana, arriva da Chicago e ha registrato questo su un nuovo album a Los Angeles. Keep Up è un'anticipazione del nuovo album dei White Lies, formazione nata a Ealing, che è un quartiere di Londra. L'album si intitolerà Night Light, uscirà il 7 novembre e sarà il loro 7º album in studio. White Lies.

bel pezzo questo dei White Lies, Keep Up, che bisogna ascoltare magari più volte per essere interamente assaporato, in anticipazione, dicevo, del nuovo album. Ormai non manca molto, uscirà fra un mesetto e mezzo all'incirca. È il momento ora di una band tedesca, si chiamano Radio Field, arrivano da Colonia, sono guidati da Lars von Borzelt, già membro di una band che si chiama Subterfuge. Da questo EP, che si intitola Air and Sunlight, ci fanno ascoltare Hey You, The Radio Field.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Radio Field con Hey You da Air and Sunlight, l'ultimo EP di questa band tedesca che è stata fondata nel 2021 da Lars von Borzelt, con questo sound che unisce melodie luminose con alcune chitarre jungle e ogni tanto anche qualche atmosfera un po' sognante. Magari esploreremo ancora questo lavoro nelle prossime puntate di Rock Wave, e noi continuiamo ad esplorare anche questo progetto immenso di Bruce Springsteen. Tracks 2, The Lost Albums, che include 7 album, più di 80 canzoni inedite, tra cui questo pezzo che si intitola The Lost Charro. Bruce Springsteen.

Un omaggio al mondo charro messicano, infatti il testo è un po' evocativo e riflette sulla tradizione e sull'identità. Il pezzo fa parte di The Lost Album, in particolare di Between Heaven and Hell, incluso in questa raccolta veramente immensa. Quello che segue è un amico del boss, il pezzo che ci presenta fa parte del suo ultimo lavoro che è uscito per la River House Records, Follow Me da Willie Nile.

Rock Wave. Willie Nile con Follow Me, da questo suo nuovo album molto interessante come sempre. I lavori di questo artista che ha iniziato nel 1980 con un album omonimo, poi seguito nell'81 da Golden Dawn e poi è sparito per tantissimi anni per problemi con la propria casa discografica e poi è ritornato pubblicando tanti lavori, molti dei quali dal vivo, ma questo è un brano che si intitola Valencia, loro sono i Vandaliers.

Il pezzo forse l'avete riconosciuto, è Big Mouth Strikes Again del grande Johnny Marr, chitarrista degli Smiths, in una versione live contenuta in Lookout Live, lavoro registrato nel 2024 a Londra per un concerto che celebra i 10 anni di carriera solista di Johnny. Include alcuni brani suoi originali, poi classici degli Smiths e dell'altra sua band di cui ha fatto parte, gli Electronic. Ci sono anche 2 cover, Rebel Rebel di David Bowie e The Passenger di Iggy Pop, ma in particolare Big Mouth Strikes Again, l'originale, era inclusa nell'album The Queen is Dead, pubblicato dagli Smiths nel 1986. Ricordo Johnny Marr, classe 1963, è nato a Manchester, città da cui provenivano gli Smiths. Le Corrs sono una giovane e promettente band indie pop scozzese, sono formate dalle sorelle Eva e Grace tedeschi, ci presentano Vera dal loro primo album che si intitola semplicemente The Corrs.

Hanno pubblicato vari singoli ed ora finalmente raccolti in quest'album dal titolo The Chords, come il nome di questo gruppo scozzese che incide per la Slumberland e per la Scapewalks. È un progetto congiunto di queste due etichette. Il pezzo non era uscito in precedenza come singolo, ma si intitola Vera. David Byrne, artista visionario ed ex leader dei Talking Heads, ha pubblicato un album solista dal titolo Who is the Sky per la Matador Records, che include anche questa Don't Be Like That.

0: Shockwave.
1: Artista a 360 gradi, David Byrne, tra sperimentazioni musicali, arti visive e teatro, e soprattutto la sua grande musica, questo suo album che riporta sicuramente ai Talking Heads, anche grazie alla sua voce inconfondibile che crea sempre grandi emozioni. Who is the Sky è il titolo di questo lavoro, uscito per la Matador Records, album realizzato con la partecipazione della Ghost Train Orchestra, brano che si intitolava Don't Be Like That. Continuiamo con i Big Thief, veramente importante questo loro ultimo lavoro dal titolo Double Infinity, sempre guidati dalla frontwoman Adrian Lenker, ci presentano I Could I Have Now. Big Thief.

How Cool I Have Now dai Big Thief, da Double Infinity, lavoro uscito a inizio settembre per questa band nata a Brooklyn nel 2015, che oltre a Adrian Lenk ha in formazione anche Buck Meek, che ha una carriera solista importante come Adrian Lenker, e poi James Krivinka, album registrato praticamente in presa diretta al Power Station di New York. Andiamo ora in Nuova Zelanda, The Bats, formazione nata a Auckland nel 2014, il loro ultimo album si intitola Straight Line Was Life, Roundabout è il brano che ci presentano, The Bats.

The Bats da Straight Line Was Lie, band neozelandese che ha inciso per l'Anti Records, vari singoli che hanno anticipato questo nuovo lavoro per la band di Elizabeth Stokes. Antidepressant invece è il nuovo album degli Swede che esce dopo il lavoro precedente per la band, che è tornata con lo storico produttore Ed Baller già dal lavoro precedente, dal titolo Autofiction, che era uscito nel 2022. Loro sono nati nel 1989, questo è il loro decimo album in studio, da cui ci presentano Broken Music for Broken People. Swede.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fa sempre piacere riascoltare gli Suede, che vedo veramente in splendida forma, assolutamente imperdibile questo nuovo album per chi segue la band di Londra dal 1989. Continuiamo con un cantautore americano, texano per essere precisi, classe 1962, è figlio d'arte ma il padre non era un musicista ma un celebre romanziere, Larry McMurtry. Ha debuttato nel 1989 con un album prodotto addirittura da John Mellencamp, la sua ultima fatica è uscita a giugno e conteneva anche questo pezzo dal titolo South Texas Lawman.

Cantautore texano, classe 1962, era James McMurtry con South Texas Lawman. Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questa è una canzone che a me piace veramente tantissimo. Sono i Pretenders dal vivo, si intitola Middle of the Road. Questo è un album uscito nel 2025 che è in doppio vinile, ma anche si può acquistare in streaming, e raccoglie registrazioni storiche del 1980 a Boston o del 2003 a Londra per quanto riguarda la band di Chrissy Hynde. Il disco è uscito per celebrare la carriera della band con brani famosi e interpretazioni piuttosto potenti. Non sono registrazioni recenti, ma la possiamo considerare come un'antologia dal vivo. Ci sono momenti molto emozionanti come questa canzone. Continuiamo con Mountjoy, una band attiva dal 2016, arrivano da Philadelphia e sono guidati dal cantante e chitarrista Matt Quinn. Ci presentano Hope We Have Fun, che dà il titolo al loro quarto album, Mountjoy.

Lui si chiama Matt Quinn ed è noto per la sua scrittura intima e questa voce piuttosto profonda, e racconta grandi emozioni nei testi delle sue canzoni, come questa che si intitola Hope We Have Fun, che dà titolo al nuovo album per i Mom Joy, la sua formazione che è attiva dal 2016, originaria di Philadelphia. Questo è il suo quarto album di inediti, anche se in carriera ha fatto due album live. Ancora musica acustica con il nuovo singolo di una formazione texana che si chiama Midlake.

C'è sempre questa atmosfera un po' spirituale sia per quanto riguarda la musica ma anche le voci per i Midlake, confermata con questo Days Gone By, che è il titolo del loro nuovo singolo contenuto nell'album Bridge Too Far, che uscirà però a novembre, quindi ancora un po' di pazienza, poi ascolteremo la nuova fatica di questa storica band che arriva dal Texas, il nuovo album proprio a Denton, dalle loro parti. Formazione attiva dal 1999, però in carriera hanno pubblicato soltanto 5 album. Quello che arriva ora è un trio scozzese attivo dal 1995, è uscito il 10° album in carriera che si intitola Futique, questo è il singolo che ha anticipato l'uscita, si intitola Goodbye dai Biffy Clyro.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Goodbye, un pezzo di Biffy Clyro, che saranno a Milano all'Alcatraz l'11 febbraio, ma già partito il nuovo singolo di Nico Case.

than a love song. Rusty Mountain da Nico Case, con questo testo che riflette sul rapporto tra natura e memoria, con immagini di paesaggi abbandonati e ricordi che riemergono. Il brano fa parte di Neon Grey Midnight Green, uscito da pochissimo, è uno dei singoli che hanno introdotto il nuovo album di questa cantautrice di Tacoma, Washington, nono album in studio, il primo dopo ben 7 anni di pausa, che è stato registrato nel suo studio che si trova nel Vermont. Ricordo che la Case fa parte di una band indie rock che ha come base il Canada e che si chiama New Pornographers. Continuiamo con i Boo Boos, che è il nuovo progetto di Mark Everett. Il pezzo si intitola The Tongest Beach I Know.

La voce femminile che sentite è quella della bravissima Kate Mathison, che fa parte di una band denominata 79.5, una band di Brooklyn attiva da una decina d'anni, che fa uno stile che mescola disco anni 70, soul, pop, mentre quella maschile è di Mark Everett, il leader degli Hills, per questo progetto denominato Boo-Boos, che ha debuttato con quest'album dal titolo Young Love. Il brano si intitolava The Tongest Beach I Know. Ogni tanto mi capita che ci sono dei pezzi che vi voglio far ascoltare, ma che per qualche motivo rimangono alla fine della scaletta e magari restano fuori di uno o due pezzi. Allora oggi voglio recuperare una canzone che è da qualche settimana che volevo farvi ascoltare, di una cantautrice bravissima, si chiama Maddie Diaz. Il suo nuovo lavoro si intitolerà Fatal Optimist. Maddie Diaz.

0: Ambivalence era Maddy Diaz qui a Rock Wave.
1: Rock Wave, il meglio della musica rock.
0: Ed era il penultimo brano in programma, l'ultimo partirà come sempre dopo i miei saluti ed è di Jeff Tweedy, classe 1967, dall'Illinois, che ha riconosciuto l'influenza della musica di Lou Reed fin dall'infanzia. Ricordo che lui ha iniziato la carriera con gli Uncle Tupelo nel 1987, band che si è sciolta nel 94 dopo 4 album per divergenze con l'altro leader Jay Farrar. Poi ha fondato i Wilco, però ha anche una carriera molto importante come solista. Il pezzo, l'ho citato prima, si intitola Lou Reed Was My Babysitter, titolo molto curioso per questo brano che concluderà la puntata odierna. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi aspetto presto, prestissimo con la nuova trasmissione. Jeff Tweedy, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush & Jazz for Slap, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Tush & Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati, come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigoriá, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi Tene O Mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi viene o male?

lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

0: Jua. E questa era We Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bunged & Banged da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Ue Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.
1: Disse all'asino il moscone: potrei succhiarti il sangue,

ragione. Rispose l'asino al piccolo moscone: ora che sono stanco del bastone,

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Ciao. Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

Okay. Hai ascoltato Avatar. Musica, a tema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye bye.

I grandi ci sembrano grandi solo perché stiamo in ginocchio. Alziamoci! E allora alziamoci e ascoltiamo Radio Talpa.

0: anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, che vi accompagna nel mondo delle novità discografiche indipendenti. Come sempre però, ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Prada con Leroy Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
0: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
1: Sì. Bravo.
0: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
1: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
0: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
1: Sì. Questo è vero.
0: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
1: No, solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
0: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi, non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito che forse dovrei ritornare al canto, e poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva, e lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti, ha detto: ascolta, dai, ho una canzone, perché è per allora contro la come si dice la parola contro le donne, anzi che le donne,
0: la violenza,
1: sì, sì. Grazie.
0: La violenza sulle donne, ok.
1: Sì, sì, esatto. E poi questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto: ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista. Quindi proprio la canzone è personale.
0: Ecco,
1: quindi,
0: bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
1: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo,
0: ne
1: così.
0: Ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
1: Sì, esatto, esatto. No, ma veramente, ti dico, da quando ero bambina cantavo, e ma sai, perché i genitori ti dicono: no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi: sì, ok, è vero. E poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
0: ti
1: intera.
0: Sentivi te stessa. Questo è un bellissimo messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
1: sì, esatto,
0: le cose che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
1: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
0: Ecco, Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a tutti, e spero che vi piaccia questa canzone.

0: Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna.
1: Non è vero che non avevo niente. Ho sempre avuto Radio Talpa con me. Marilyn Monroe.

Reset, questo è il progetto Virtual Sound Tour, progetto musicale di Luigi Pellegrini. Tra le novità di Ora Musica, questa settimana ad alta rotazione dal sapore molto molto sky, molto molto estivo, no? Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso. Il sole muore.

0: Cristiano Torri, Aura Musica, con il suo nuovo brano per l'estate, Mi piaci tantissimo, dopo aver pubblicato un altro singolo che era andato molto bene nelle radio, L'amore è nella mente. Anche noi avevamo trasmesso quella canzone qui. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ciao, sono Leonardo Angelucci, un saluto a tutti gli amici di Radio Talpa di Cattolica che festeggia i suoi 40 anni di attività.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

In Mattia Bazzar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma, brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good.

0: Feeling Good. Questi erano The Flow tra le promozioni di Ora Mundo.
1: Siamo fatti di sogni che non ci fanno dormire. RadioTalpa.it.

Giovanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clae.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone, verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo mezzanotte, il singolo di Malesia.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito. Una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine, del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme.

l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei vermigli fior. Nel muto orto solingo rinverdi tutto orora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa e inaridita, tu, dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Il futuro sembra lontano, ma avanza rapidamente. Occorre prendersi il tempo per vivere, per essere felici, prima che sia troppo tardi. Il cuore è un gabbiano che vola libero nei cieli della vita. Lascialo andare senza paura. Ti saprà condurre alla felicità. La felicità, come la purezza interiore, non ha prezzo, ma una sola casa, il tuo cuore. La felicità non va inseguita. È un fiore da cogliere ogni giorno perché è sempre intorno a te. Basta accorgersene. Guardandoti dentro, puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità. Finché ascolti il tuo cuore e fai di tutto per essere felice, sei tu a condurre il gioco con le regole che tu stesso ti sei dato. Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà. Se vuoi essere felice, ascolta il tuo cuore. Racchiude tutte le risposte che cerchi. Tieni aperta la porta del cuore. Troverai la spiaggia dei sogni.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Ieri ho sofferto il dolore. Non sapevo che avesse una faccia sanguigna, le labbra di metallo dure, una mancanza netta d'orizzonti. Il dolore è senza domani. È un muso di cavallo che blocca i garretti possenti. Ma ieri sono caduta in basso. Le mie labbra si sono chiuse e lo spavento è entrato nel mio petto. Possibile fondo. E le fontane hanno cessato di fiorire la loro tenera acqua. Era soltanto un mare di dolore in cui naufragavo dormendo. Ma anche allora avevo paura degli angeli eterni. Ma se sono così dolci e costanti, perché l'immobilità mi fa terrore?

Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste e le prenotazioni, di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide a sce e quelle dei musei. Si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente. Si controllano valigie, passaporti, si completa il corredo. Si acquista un supplemento di lamette da barba. Eventualmente si dà un'occhiata al testamento. Pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono un nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok, e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirsi.

forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere

questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier ch'entro mi rugge.

Ascolta, il passo breve delle cose, assai più breve delle tue finestre, quel respiro che esce dal tuo sguardo, chiama un nome immediato, la tua donna. È fatta di ombre e ciclamini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai dare. Con le mani sfiori i profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime. Sotto, credi, c'è presenza vera di foglie. Un incredibile cammino che diventa una meta di coraggio. Io ti ho offerto il mio corpo come un moto di gioconda tristezza, come un'acqua serena per andare. Tu mi hai creduto una rupe divina, ma non atta a ancorare la radice. Io ti ho offerto i miei tralci, la mia voce, la mia vite feconda. Ho domandato che tu mi capissi, ma neppure hai cercato di baciarmi. E mi credi una Venere delusa.

0: agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
0: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
0: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.
4: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Un 2 3 prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: amo, schini, ricordo, ti prego, ti amo, sì.
1: Ragione Prova, un progetto educativo e radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
2: E attenzione signori, signori dei valori, questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama 1, 2, 3, prova la mappa.
1: Boys, me, con coda fessa te. Con coda fessa te, che ancora non hai imparato come si chiama il nostro programma. Ma io come devo fare a farti capire, a farti entrare in quella testa che il nostro programma si chiama 1, 2, 3 prova costume, perché a differenza del nostro programma grande l'argomento è unico, cioè il mare. Infatti quello è quella bella cosa che si mette per andare al mare, il costume, E infatti con un tuffo vado a salutare colui che la musica la mette, il nostro insuperabile Ugo da Fano.
3: Ciao Miki, ciao, ciao a tutti.
1: E poi il nostro Manu.
4: Ciao a tutti anche da me e buona puntata.
1: Grazie Manu. E poi vado dal nostro Voice.
2: Ma ciao a tutti, buona puntata a tutti anche da parte mia.
1: E poi, ma sapete chi manca? La nostra numero uno, la nostra gemma preziosissima. Dove sarà andata a finire? Gemma, dove sei?
5: Ciao Flute, sono a casa, ma perché ci sono troppe cose brutte che purtroppo non vanno mai in ferie. E allora sono qui per augurarvi comunque, a voi radiologi cari e ai nostri super affezionati ascoltatori italiani e non, buone vacanze, comunque, ovunque, quantunque, perunque, a chiunque in questo momento si sta muovendo un poco tra Ostia e Frigene, tra Rimini e Riccione, tra Pontida ed Arzano, tra Milano e il Salento, insomma a tutto il popolo italiano, che possa essere per tutti un'estate di fuoco, ma che comunque, ovunque, quantunque, perunque, dall'afa si salvi almeno il cuoco.
1: Oh mamma, madonna come sei diventata filosofica Gem, ma oh, sopra casa mia passa un aereo, chissà, magari è qualche nostro vacanziero che gira. Comunque adesso vado a salutare, vero ragazzuoli, il nostro boss e il nostro DJ che ha Osimo.
6: Ehi ehi ehi, ciao a tutti. DJ, sei partito per le vacanze, come racconta anche Gemma? Tu in che posto sei, caro DJ?
7: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
6: Sei a Roma?
8: A bello, oh!
9: Pagina!
6: Ah, Osimo, eh. Allora ci fai un saluto da Osimo?
9: Ciao.
6: Solo ciao.
9: Ciao.
6: Ah, va bene, ci accontenteremo.
10: Non fago per vantarmi, in doc in testa città ci sono venuto al mondo. Me lo diceva sempre buon'anima de nonno, Cosimo nostra, è bella molto bene.
6: Allora, visto che ci hai detto solo ciao, adesso puoi aggiungere il nome dell'artista che canta questa bella canzone?
9: Giovanotti.
6: È bravo, Giovanotti, è proprio lui. E la canzone come si chiama? Inverno?
9: Aspettatemi, 1992.
6: Più 1993, quanto fa? Dai, sto scherzando, bravo DJ, è proprio questa la canzone. Giovanotti, estate 1992, contenuta nel disco Lorenzo 1992. Qui sicuramente avrà preso una laurea in matematica con tutti questi numeri. Va bene, a parte queste qui, queste cose, avete sentito, sentirete che è un inno alla spensieratezza, alla sincerità, alla positività in un'Italia che stava cambiando a quell'epoca. E stava cambiando, stavano cambiando anche un po' le sorti di Jovanotti, che era un po' in crisi, e questo disco l'ha rilanciato grazie al fatto che lui ha cambiato etichetta, casa discografica, perché è passato alla World Music, e i suoi pezzi hanno avuto un'influenza pop e funky, oltre a essere dei brani cantautorali, perché lui scrive le sue canzoni oltre che cantarle. Quindi, non so, chi di voi c'era nel 92?
1: Io c'ero, però ero piccolino.
6: Ah, c'eravate? E c'era anche il DJ? O forse no? DJ, tu dov'eri nel 92?
1: C'eri nel 92, te, Anto?
6: Ma che sì, ma che dici, che sei nato nel 99? Ma su, non fregare.
1: Eri ancora lassù, te.
6: Ecco, di solito si frega per non fare il militare, tu invece freghi al contrario. DJ, che furbetto che sei. Vogliamo dire alla Fleet di lanciare il pezzo, DJ? Ci pensi tu?
9: DJ? Mi lancia il pezzo. Lancia il pezzo, dai!
1: Allora, prima di lanciarlo, vi aggiungo una cosa. Il nostro Jovanotti si è rilanciato con questo disco ed era molto orgoglioso di questo disco, ma dovete sapere anche una cosa: la copertina lo ritrae a dorso nudo, perché era in una mansarda di Milano, era aprile, era un caldo della miseria, e in pratica ha fatto sta copertina a dorso nudo.
11: Tac!
1: Birbante. Vabbè, comunque, ci ascoltiamo sto pezzo che parla anche della mia riccione, sto pezzo. Ugo!
12: State ascoltando
13: 1, 2, 3, trova.
12: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.
14: Sta

0: Passiamo la linea al nostro Manu per il pezzo numero 2.
1: Grazie caro. Il brano in scaletta, Il nome del popolo italiano, del cantautore napoletano Edoardo Bennato, fa parte dell'album uscito nel 1994 Se sono rose fioreranno.
2: Signorina?
1: È questo il tipico modo di dire quando pensiamo che in fondo tutto si aggiusterà. Basta festeggiare l'estate e ritrovarsi insieme, felici, al mare, in villeggiatura, magari mangiando una pizza. È una canzone che mescola spiagge, politica, satira e ci invita a riflettere con leggerezza a suon di rock. Ma ora, bando alle ciance, alzate il volume! Vai Ugo, lancia il pezzo!
3: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: casa. Ma come si fa a non amare il suo stile ironico, divertente e nello stesso tempo pungente? Quello con cui Edo racconta, sbeffeggia, come un giullare di corte, criticando ipocrisie e contraddizioni di una società italiana di quegli anni 90, ma che si adatta perfettamente anche a quella attuale. Basti pensare che ha scelto come titolo della canzone la formula con cui i giudici aprono ufficialmente le loro sentenze, per poi farne uno slogan corale da far cantare al pubblico ai suoi concerti.
1: Devo dare la linea al nostro voice per l'ultimo pezzo. Sentite che roba di matti, eh? Sentite, dopo vi spiego perché dico matti. Ve lo dico dopo, che prima ci sentiamo il pezzo, poi vi spiego una chicca su questo gruppo di matti.
2: Prima di passare al prossimo brano che presenta il sottoscritto, voglio informare i nostri amici ascoltatori che questa canzone che abbiamo appena ascoltato vince il premio 1-2-3 prova ad ascoltarmi, perché io conoscevo Bennato, ma non questa. Detto questo, ora i Pantellas presentano Italiani in vacanza, brano uscito e pubblicato nel 2019 con la collaborazione di Giuli, il DJ Matrix e Matt Joe. Il duo degli youtuber sono dei comici e fanno un video dove prendono in giro, esagerando, gli italiani in vacanza all'estero. Però nel frattempo sono anche simpatici.
1: Ah, bello! Oh. E allora ce l'andiamo a sentire, poi vi dico una roba, eh?
3: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: vacanza.
1: Prima di salutarvi, che siamo arrivati pericolosamente alla fine, vi dico questa curiosità di questo gruppo, di questo duo, che si chiamano Pantellas. Noi abbiamo scoperto che sono dei youtuber comici, youtubers comici, ma si chiamano nome Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo. Ma dovete sapere che il loro nome Pantellas vuol dire scemi. Sono proprio due sciapparelli. Vabbè, comunque, banda alle ciance. Prima andiamo a salutare, ma sapete chi? Il nostro DJ, perché penso che ci debba salutare.
2: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
3: Ciao. Ciao.
1: Bene, continuiamo poi col nostro bass.
4: Eccomi, dopo il saluto del DJ è difficile, insomma, fare meglio, questi due bei ciao. Comunque vi saluto anche io, è stata una puntata così, un po' nostalgica di quell'estate 1992, quando eravamo più giovani e con meno pensieri. Ciao a tutti!
1: E poi vado a salutare il nostro...
5: Tech!
1: Ugo!
6: Ciao a tutti, ciao!
1: Ti sei sgolato, eh? E poi vado a salutare il nostro Manu!
7: Ciao a tutti, spero che la puntata vi sia piaciuta, a me sì, ciao!
1: Beh, noi che la facciamo, grazie tante! E poi vado dalla nostra... preziosissima Gemma.
8: Come ti dicevo, oggi vi saluto da casa, dove sto praticando la staycation.
9: Ecco, dove è?
8: Come? Non sapete che cos'è la staycation? Ma è l'ultima moda in fatto di vacanza. Ecco il fenomeno che porta gli italiani a rilassarsi a chilometro zero, un po' per il caro vita, un po' per evitare lo stress dei lunghi viaggi e dei luoghi affollati, un po' per godersi i propri affetti e gli ambienti familiari, visto che sempre più spesso quando si lavora si vive praticamente tutto il giorno fuori casa. Ciao!
1: È una buona idea. E poi adesso vado a recuperare quell'altro, ma ha presentato due matti, oppure che il loro dialetto si chiamano scemi. Ma adesso vado a vedere il nostro mattacchione cos'è che c'ha intenzione di fare oggi. Voice, cos'è che c'hai da fare con quella motorella te?
10: Ragazzi, mi devo salutare perché sto partendo per stabilire il nuovo record del Guinness dei primati.

Come qualcun altro che conoscevamo noi, giovanotto? Va bene, adesso vi saluto veramente, vi ringrazio di averci ascoltato. Tra un bagno e l'altro, E vi aspetto alla prossima puntata. E come piace a una nostra ascoltatrice, -3, -2, -1, ma che ciao!

0: Una nuova.
1: Costume.
2: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: Costume.
3: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
4: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.
5: The night begins in lovers' hearts.
6: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
7: When you know you, and you know me, we're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
8: Radio Talpa, only the best.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo e che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss, classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language. Let's

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy. Questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

Già ascoltando in sottofondo, ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo l'ascolto di uno dei più sottovalutati gruppi rock americani degli anni 60 e 70. Si formarono a Los Angeles nel pieno fermento della scena psichedelica californiana. Il loro mix di virtuosismo tecnico, sperimentazione sonora e sensibilità lirica li pone accanto a giganti come Love, The Birds, Frank Zappa e Jefferson Airplane, pur con uno stile assolutamente unico. Il loro sound, infatti, scompaginò decisamente ciò che proponevano i loro colleghi, poiché con una manciata di dischi riuscirono nell'intento di fondere rock, folk, blues, jazz, progressive e psichedelia, creando sonorità che allo stesso tempo conquistarono un pubblico raffinato, ma furono anche causa di divisione tra i componenti che portarono al loro scioglimento. Ecco a voi gli Spirits.

Gli Spirit nacquero nel 1967 su iniziativa del chitarrista 17enne Randy Craig Wolf, che un anno prima aveva suonato con Jimi Hendrix a New York nel gruppo Blue Fame, e fu proprio Hendrix che lo soprannominò California per distinguerlo da un altro Randy del gruppo. Così iniziò il mito di Randy California, che fondò gli Spirit con Jay Ferguson alla voce, Mark Andes al basso, John Locke alle tastiere e col suo patrigno Ed Cassidy, noto batterista 45enne che aveva già una luminosa carriera in ambito jazzistico. Davvero uno strano connubio tra un adulto e quattro ragazzini. Il loro primo album omonimo uscì nel 68, ritagliandosi un posto di rilievo nella storia della musica rock di tutti i tempi.

pezzi erano così prolifici che nel 68 fecero uscire un secondo album intitolato The Family That Plays Together, nel quale spiccano belle canzoni psichedeliche come questa.

Nel 1969 gli Spirit pubblicarono il terzo album intitolato Clear, un lavoro di non ritorno che segnò indelebilmente la loro incredibile capacità di creare brani davvero diversissimi tra loro, anticipando atmosfere di almeno un decennio al riguardo di quella

Un critico musicale della rivista Village Voice definì gli Spirit un gruppo di talento ma con le viscere di cellophane, e Randy California l'equivalente rock dei Jazzmen cool degli anni 50, elogiando Clear per aver concentrato canzoni di eccellente rock sulla prima facciata, ma di come sul lato B ci fossero brani che dimostrassero che la band fosse incredibilmente vuota. Verifichiamo assieme, iniziando dal corposo rock blues di Dark Eyed Woman.

Gli Spirit avevano un grande talento a scrivere brani belli che duravano pochi minuti. Sentite questo, in cui le chitarre stratificate di Randy California e virtuose melodie vocali dimostrano emozionante completezza nonostante l'armonia sia praticamente formata da un accordo e mezzo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: E fino a qui siamo al lato A di questo controverso album. Poi giriamo il disco e ci imbattiamo nella pietra dello scandalo, intitolata Ice. Certo, era il 1969. In Inghilterra i King Crimson avevano appena inciso In the Court. In America ancora doveva esplodere il genio di Frank Zappa e quello della Manavision Orchestra. La critica musicale non era evidentemente pronta a grandi novità sonore. Il grande talento chitarristico di Randy California con questo brano si avventurò a sorpresa in quel mondo di fusione che tanti anni dopo avrebbe sancito l'enorme successo di Pat Metheny. Con Ice, una sorta di cantilena folk del Centro America, si trasformò in uno stupendo brano che anticipò tutto il fenomeno di confine tra rock e jazz, nota come fusion. Alla faccia di quel critico.

Un altro capolavoro della band è The 12 Dreams of Dr. Sardonicus del 1970, un concept album ambizioso e avanguardistico. Nel disco convivevano assieme mondi davvero lontani tra loro. Verifichiamoli uno alla volta. Questo è il corposo blues del brano I Got a Line on You.

Ora invece ascoltiamo il brano intitolato Space Child, dove ci troviamo davanti un elegante brano strumentale jazzato in 6 ottavi, sicuramente stimolato dalla grande esperienza di Ed Cassidy, che negli anni 50 e 60 mise le sue bacchette, le sue spazzole al servizio di miti come Art Pepper, Roland Kirk, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Cannonball Adderley.

Qualche tempo dopo, Jay Ferguson e Mark Andes lasciarono gli Spirit per formare i JoJo Gunn. Così la formazione resistette ancora per alcuni anni, incidendo altri 3 album. L'ultimo brano in ascolto è Nature's Way, uno dei pochi successi radiofonici degli Spirit, tratto proprio da Dr. Sardonicus. Buona serata da Paolo Casisa.

0: Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

Ieri sera sono passato in bicicletta davanti alla tua finestra. Ho aspettato alla tua porta fino alla luce del giorno. Sto bene da sola, ma tu hai qualcosa di cui ho bisogno. Così cantava Melanie, cantante folk americana, nel 1971. Questo brano, Brand New Kay, è stato il suo più grande successo, conquistando le vette delle classifiche americane. Ora gli Hot Legs

Questi erano gli Hot Legs, band britannica che ebbe un grande successo commerciale nei primi anni 70. Ebbero vita breve, pubblicando 3 LP, ma sconvolsero tutte le classifiche con il loro brano più famoso, Neanderthal Man. Poi nel 1972 cambiarono nome e nacquero i Tennessee. Ora i Moody Blues.

Nel 1967 i Moody Blues pubblicarono il loro più grande successo, Nights in White Satin, un brano scritto dal chitarrista del gruppo Justin Hayward. La canzone risultò molto popolare anche nella sua versione disco, che George Moroder incise nel 1976. Ora i Darts.

It's Raining, un singolo dei Darts pubblicato nel 1978. La band britannica particolarmente attiva a fine anni 70 ed inizio anni 80, incisero in totale 4 album con altalenante successo. E continuiamo con i New Seekers. I'd like to

Seekers sono stati una band britannica fondata nel 1969 dall'australiano Keith Potter dopo lo scioglimento del suo gruppo, i Seekers. Il gruppo raggiunse il successo mondiale nei primi anni 70, in particolare nel 1971, con la pubblicazione del singolo I'd Like to Teach the World to Sing, fortunatissimo brano, colonna sonora degli spot Coca-Cola per oltre 10 anni. Ora Jace Newton.

Queen of Hearts, un brano del 1981 che parla della volontà di fare tutto il necessario per star lontani da un amante che crea problemi. La narratrice aspetta un treno a mezzanotte sperando che la porti via da questa persona. Il cantante Joyce Newton, statunitense, è in attività dal 1975 e dal momento ha inciso 17 album tra in studio e raccolte. Ora i Doobie Brothers.

Doobie Brothers, poco prima di avere l'enorme successo mondiale con Long Train Running, incisero questa Listen to the Music, un brano tratto dal loro secondo lavoro, Tolo Street, del 1972, e fu la prima grande hit per la band, canzone scritta dal solito Tom Johnston, chitarra e voce. Ora Sonny and Cher.

i duo Sonny & Cher con il famosissimo I Got You Babe. Questo singolo, pubblicato nel 1965, raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 3 settimane. Nel 1973 David Bowie registrò questo brano al Mercury Club di Londra assieme a Marianne Faithfull. Una bella versione anche da parte degli UB40 e Chrissie Hynde del 1985.

la puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un universo del mondo del rock. Sono nate tantissime cover band nel mondo e tante anche in Italia. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

David Bowie con Penny Lane. Proseguiamo ora con una boy band statunitense, i Big Time Rush, nome preso dall'omonima serie televisiva e diventati famosi grazie ad essa. La versione è compresa nella colonna sonora della serie, Revolution dei Big Time Rush.

ora la sofisticata e soffice versione di Can't Buy Me Love da parte Ata Menezes in versione bossa nova. Il brano esce nel 2010.

la limpida e dolce voce di Signe Haeg, cantante e compositrice jazz danese, considerata fra le migliori interpreti femminili scandinave. Questa sua versione di Strawberry è del 2012, dal suo lavoro The Beauty of Sadness.

questa veloce versione di Yellow Submarine è da parte dei Punkless, band tedesca specializzata nel proporre versioni di brani di Beatles in versione punk.

0: Help, Deep Purple, dal loro album di debut Shades of Deep Purple, uscito nel luglio del 1968. Nella loro formazione classica, che comprendeva Ian Paice alla batteria, Roger Glover al basso, Ian Gillan alla voce, Richie Blackmore alla chitarra e John Lord alle tastiere.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Due palchi. Una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Bark Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village. È uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da destrimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024. E a grande richiesta anche quest'anno, con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All-Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Tornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista femminile soul blues dell'anno. Sarà accompagnata dalla Z Blues Band, una delle band europee più preparate per un suono compatto e radicato nella tradizione blues contemporanea. E allora godiamoci la voce di Tornetta Davis.

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace e vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: I'm not gonna try to stop you, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Slat, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.twoshinejazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Two Shine Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.
2: C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track, Middle of Nowhere, prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista Kacey Musgrave si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Kacey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

Ritratti in rock. Ogni lunedì su Radio Talpa alle 15, Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Laura Lanci vi condurranno nel ribelle mondo di band e cantanti che hanno scritto la storia del rock. Testi e musiche accompagneranno i racconti della vita musicale di questi artisti. Non siate timidi, entrate con noi nel mondo del rock, naturalmente su www.radiotalpa.it, the best web radio.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quelle di Cattolica. Un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Un caro saluto da Maurizio. Benvenuti ancora oggi in studio per dare voce tra pochissimo a Raffaella Milandri per il suo nuovo atteso appuntamento con Nativi Americani ieri e oggi. Una Raffaella Milandri che ci ha portato davvero in lungo e in largo attraverso le infinite sonorità dei Nativi Americani e anche oggi. Una puntata decisamente importante. Una Raffaella Milandri appena tornata dal Montana, chissà se nelle prossime trasmissioni ci racconterà anche di questa sua nuova esperienza. Ma quello che riguarda la puntata di oggi è una puntata che va alle radici della musica. Parliamo proprio di radici, e cioè l'importanza

0: l'influenza dei nativi americani sul blues e sul rock moderno. E allora, apprestiamoci ad ascoltare quello che Raffaella Milandri in questa puntata oggi ci racconterà. Lasciamole pure il microfono. Ciao Raffaella, ben arrivata.
1: Benvenuti a Nativi Americani ieri e oggi su Radio Talpa. Sono Raffaella Milandri e oggi vi portiamo in un viaggio musicale che unisce passato e presente, esplorando un tema affascinante: radici e riff, l'influenza dei nativi americani sul blues e sul rock moderno. Questa è un po' una chicca, se vogliamo, insomma, per quanto riguarda il tema di oggi. Ecco, spesso pensiamo al blues e al rock come figli delle tradizioni africane ed europee, ma c'è una radice profonda e poco raccontata, che è quella proprio dei nativi americani. Dai canti cerimoniali Lakota ai riff ribelli di artisti come Link Wray, la musica nativa ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura americana. Preparatevi quindi a scoprire come tamburi, melodie e storie indigene abbiano plasmato generi che amiamo, smentendo il mito che i nativi non abbiano contribuito al nostro panorama musicale. E partiamo con un'icona, Link Wray, di origini Shawnee, e il suo Rumble, il brano che ha inventato il power chord e influenzato il rock and roll. La madre di Ray era di discendenza Shawnee e lui ricordava di aver vissuto in condizioni molto difficili durante l'infanzia, quindi in capanne di fango, senza elettricità o riscaldamento, andando a scuola scalzo e con pochi vestiti. Raccontò che la sua famiglia subì pesanti discriminazioni, inclusi momenti in cui dovettero nascondersi dal Ku Klux Klan. Pensate. Ray scrisse in seguito: i poliziotti, lo sceriffo, il proprietario della farmacia erano tutti del Ku Klux Klan. Indossavano le maschere e, se facevi qualcosa di sbagliato, ti legavano a un albero e ti frustavano o ti uccidevano. Ed è proprio per questo che la sua famiglia si dichiarò bianca nei registri del censimento, per cercare di evitare questa discriminazione. E tre canzoni eseguite da Ray durante la sua carriera furono intitolate a popoli indigeni, Shawnee, Apache e Comanche. Ecco a voi il brano Rumble di Link Wray del 1958, un brano strumentale.

0: ora delle radici del blues. Allora, i canti vocali dei nativi americani, con le loro melodie ripetitive e le scale pentatoniche, hanno molti punti in comune con il blues del Delta del Mississippi. Lo storico musicale Alan Lomax, negli anni 40, notò che i canti di lavoro Cherokee o Choctaw, con ritmi cadenzati e vocalizzi emotivi, ricordavano i Fieldholers afroamericani. E non è un caso, perché nelle regioni del sud, come l'Oklahoma o il Mississippi, le comunità native e quelle afroamericane vivevano a stretto contatto, influenzandosi a vicenda. Un esempio? Charlie Patton, leggenda del blues, aveva ascendenze Choctaw. Nel suo Spoonful Blues sentiamo un'energia cruda che richiama l'improvvisazione dei canti nativi. Il dolore della marginalizzazione nativa si fuse con quello afroamericano, dando vita al blues. E Charlie Patton è considerato da molti il padre del Delta Blues e il musicologo Robert Palmer lo ha ritenuto uno dei musicisti americani più importanti del XX secolo. E nacque in Mississippi e la maggior parte delle fonti indica che l'ascendenza, la razza di Patton sono incerte e localmente si riteneva che fosse figlio di un ex schiavo. Il biografo John Fay descrisse Patton con pelle chiara e tratti caucasici. Patton però era considerato in generale afroamericano, ma ci sono state, proprio a causa della sua carnagione chiara, molte speculazioni sulla sua ascendenza. Una teoria, sostenuta dal musicista blues Howlin' Wolf, suggeriva che Patton fosse messicano o Cherokee. Nel dubbio, comunque, ecco, ascoltiamolo e immaginiamo le praterie Choctaw che hanno ispirato la sua voce. Spoonful Blues di Charlie Patton, un brano del 1929.
1: I'm about to go to jail about this spoon.

Passiamo ora al rock. Qui è già entrato in scena Link Wray, Shawnee, che con Rumble ha proprio dato al rock un suono ribelle, quasi un grido di resistenza contro l'assimilazione culturale. Il suo power chord ha influenzato band come i Rolling Stones e i Ramones. Ma non è l'unico. Robbie Robertson, che abbiamo ascoltato in qualche puntata precedente, di ascendenza Mohawk con The Band, ha portato nel rock narrazioni che evocano le storie orali o dei Noshoni, cioè degli irochesi. In The Wait sentiamo un senso di comunità e spiritualità che richiama le tradizioni native. Robertson ha anche composto la colonna sonora di The Native Americans nel 94, mescolando tamburi e flauti indigeni con il rock. Questi artisti dimostrano che la musica nativa non è solo folklore, è una forza viva che ha plasmato il suono del XX secolo. Ascoltiamo The Wait e lasciamoci trasportare dal suo racconto universale. The Wait di The Band del 1968.

Arriviamo ora alla scena contemporanea. Oggi la musica nativa continua a evolversi, quindi ci sono artisti, ad esempio, come Black Belt Eagle Scout della tribù Swinomish, che fondono rock indie con testi che parlano di connessione con la terra e identità. Nel suo Soft Stud sentiamo un mix di malinconia e forza, un eco delle melodie native in chiave moderna. Pensiamo anche a Superman, a Psaluki, che unisce canti powwow a riff rock e hip hop, come in diversi brani l'abbiamo ascoltato anche lui in alcune puntate precedenti. Questi musicisti portano avanti l'eredità dei loro antenati usando la musica come attivismo, come ad esempio appunto a Standing Rock, dove i canti tradizionali si mescolavano a nuovi inni di protesta. Ascoltiamo Black Belt Eagle Scout e lasciamoci ispirare dalla sua energia.

0: Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nativi Americani ieri oggi. Quindi la musica dei Nativi Americani è una grande eredità del passato, ma è anche una forza che continua a vibrare nel blues, nel rock e oltre, raccontando storie di resistenza e rinascita. Qual è il vostro artista nativo preferito? Scriveteci su Radio Talpa o sulla nostra pagina Facebook, la pagina di proprio Nativi Americani, ieri e oggi, dedicata in particolare ed esclusivamente ai nativi. Alla prossima e continuate ad ascoltare le voci della terra.
1: Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Minandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Ed è con la magnifica voce di Annie Lennox che parte una nuova puntata di BFF con Eva Eville e
1: Lucy Lucille.
0: Meraviglia. Un'altra trasmissione dedicata alle dediche richieste, perché sono arrivate tantissime dopo la puntata scorsa. Diciamo che tante persone sono rimaste fuori, abbiamo pensato di dedicare un'altra trasmissione appunto ai nostri ascoltatori. Vi ricordo però intanto che noi andiamo in onda ogni venerdì in streaming su www.radiotalpa.it alle 19 e poi sia on air che in streaming su Radio Icaro, IcaroPlay.it alle 23 e anche la domenica alle 21 sempre su IcaroPlay.it o sui 92 MHz, come dico io, come si dice negli anni 90. E da poco tempo anche alle 15 della domenica su Radio Talpa con una puntata vintage, diciamo, della nostra trasmissione.
2: Alle 15, mi raccomando,
0: E questi Eurythmics, chi ce li ha richiesti?
2: Allora, sinceramente è una mia dedica che ho fatto a Mauro, un mio amico di Instagram, che è un grandissimo fan degli Eurythmics, e quindi avevo piacere di dedicarla a lui, questa bellissima canzone.
0: Bellissima, veramente. Quando, in questa puntata delle dediche non parliamo molto delle canzoni, ma parliamo anche di chi ce l'ha richiesta soprattutto, e io voglio dedicare ad Anna, una mia carissima amica di Padova, Everlasting Love degli U2, perché è una delle canzoni che ci rappresenta la nostra amicizia, e in realtà la canzone non è degli U2 ma è una cover, però noi la conosciamo in questa versione, e quindi Everlasting Love degli U2.

0: e Van Morrison, Someone Like You, una richiesta di Lucia che la vuole dedicare alla vecchia Lucia che non c'è più.
1: Ma non sei te, sono altre Lucie, non si sa.
0: È pieno di Lucie nel mondo.
1: Anche perché tu sei Lucy Lucille.
0: Io sono Lucy Lucille.
1: Altra dedica invece per quanto mi riguarda, per Marta, la mia amica che adesso vive a Roma. È una canzone che rappresenta i nostri momenti di sconforto. Ci inviamo sempre questo titolo e questa canzone, quindi capita spesso, almeno una volta al mese. The Stranglers con Always the Sun, una canzone di questa band inglese che è del 1986. Ciao Marta.

0: E questa era un'altra mia amica di Rimini che si chiama Paola, che ci ascolta sempre. Ciao Paola, ti sono piaciuti le Zeppelin, Stairway to Heaven, veramente un classico, un'altra richiesta. Vi ricordiamo che le BFF oggi stanno presentando soltanto le canzoni che sono state richieste. Se avete richieste, appunto, scrivetele sui nostri social.
1: Sì, faremo un'altra puntata di richieste, dai,
0: sì,
1: carina.
0: Non ci stiamo veramente dentro.
1: No.
0: E adesso Luci, c'è una tua amica invece.
1: Una mia amica di Gavice, Simona De Santis, che ha chiesto delle Sue and the Banshees, Spellbound.
0: Wow, bella questa.

0: E invece sempre un'altra amica di Lucia, che adesso la facciamo salutare, ha chiesto un pezzo degli A che si chiamava Hunting High and Low, ovviamente meno nota di Take On Me, ma comunque un altro pezzo
1: bellissima,
0: molto famoso.
1: È bellissima,
0: che è di
1: Anna. Se ti devo dire, a me piace anche di più sia la cara Anna, che oggi deve affrontare una giornata un po' difficile. Ti abbraccio forte, ciao Anna.
0: E la dedichiamo, che approfittiamo anche per il nostro amico Mirko di Milano, che ci aveva chiesto.
1: Sì, lui soprassediamo, che lui non ci segue, lui fa il furbino.
0: Lui voleva ancora Take On Me, ma l'avevamo proposta qualche puntata fa.
1: E invece la dolcissima Roberta Arduini, sempre mia amica di Gabicce, adora gli UM, Careless Whisper. Lei è tutta dolcezza.

0: E abbiamo ascoltato Should I Stay or Should I Go, la conoscete tutti, un'altra richiesta che ci è arrivata dai Clash, forse una tra le canzoni più famose con Rockin' the Casbah. Questa era una richiesta di Monica Piovaticci, un'altra amica di Lucy. Diciamo che questa puntata delle richieste sta andando fortissimo, piace moltissimo, quindi mettete piaceteci sui nostri social.
1: Piace.
0: Vi diremo anche come è andato il sondaggio Duran Spandau nella prossima puntata.
2: Allora, la prossima canzone Pierangelo Rossetti la vuole dedicare al suo amico fratello Stefano, dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil, il primo concerto a cui hanno partecipato, ed è una dedica fatta col cuore, io e lui lo sappiamo.

0: Questa invece era bellissima, abbiamo appena ascoltato Dylan, Series of Dreams, è una dedica speciale perché in realtà l'ha chiesta a mio marito e quindi...
1: Miele.
0: Adesso salutiamo tutti perché è ora di fare i saluti. L'ultima canzone ve la presenta tra poco Luci, vi ricordo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma anche alle 23 sui 92 MHz di Radio Icaro e la domenica alle 21 sempre su Radio Icaro. Siamo le BFF in diretta da Cattolica, ringraziamo la terza BFF che è Bona Tyler. Di un saluto con la R. Arrivederci.
1: Un po' francese.
2: Good morning.
1: Good morning. Vai.
0: Esatto. È il nostro Harry Styles alla regia. Vai Luci con l'ultimo pezzo.
1: Allora, l'ultimo pezzo è di Roberto di Cesena, un nostro super fan che tutte
0: Ciao,
1: le mi dice: "Ma dura troppo poco la trasmissione, la vorrei più lunga, mi piace da matti". È super attivo, Finiamo con Janis Joplin, Piece of My Heart. Ragazzi, finiamo col botto. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: about.
1: Dalle bianche spiagge californiane alla Riviera Romagnola, da Zuma Beach a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questa nuova serie di Art Around Music, un programma che, come ormai sapete, cerca di indagare lo sviluppo delle arti intorno alla musica. Nato nel 2020 su un altro canale radio, ha raggiunto la sua maturità grazie al supporto di ADMR Rock Web Radio. Il primo appuntamento stagionale è fissato con Patti Smith, poetessa punk e voce febbrile dell'universo artistico degli ultimi 40 anni. Patricia Lee Smith nasce a Chicago nel 1946. Cresce nel New Jersey e dopo un lavoro in fabbrica e il tentativo di conseguire studi superiori di arte, nel 1967 si trasferisce a New York. La giovane Patti è già una ragazza madre e autrice di liriche ispirate ai poeti maledetti come William Blake, Arthur Rimbaud e i loro discepoli cresciuti nell'ambito rock. All'inizio lavora come commessa in una libreria dove incontra il fotografo Robert Mapplethorpe, col quale vive un'intensa storia d'amore e di amicizia, di cui restano indelebili immagini in bianco e nero. I due vivono insieme fra passioni, arte e droghe fino al 1972, quando Mapplethorpe dichiara la propria omosessualità. La Smith lavora come critica presso riviste musicali ed entra nel circuito culturale newyorkese conoscendo personaggi come Andy Warhol, Sam Shepard, John Lurie e Bob Dylan. Da queste relazioni trae spunto per cimentarsi in ambito artistico. Realizza la colonna sonora parlata per un film d'arte di Sandy Daly Robert, appare nei panni di un uomo nella commedia di Jackie Curtis Femme Fatale e nel 1971, accompagnata da Lenny Kay alla chitarra elettrica, tiene la sua prima performance ufficiale di poesia e nello stesso anno scrive e pubblica Cowboy Mouth, commedia scritta e interpretata insieme a Sam Shepard. Trascorre i primi anni 70 a dipingere, scrivere e recitare, ma bisogna aspettare il 1975 prima di vedere la pubblicazione delle sue prime tracce discografiche col disco Horses.

La copertina di Orsis riporta una fotografia rimasta iconica, scattata da Robert Mapplethorpe. Patti Smith è avvolta da una luce naturale. Indossa una semplice camicia bianca, una giacca sulla spalla e il nastro nero preferito intorno al colletto. Incassonata nella giacca c'è una spilla da cavallo che le aveva regalato Alain Lenier, suo compagno dell'epoca e tastierista dei Blue Oyster Cult. Il ritratto di Patti Smith con quella imbracatura della giacca ricorda il poeta francese Charles Baudelaire o del cantante e attore americano Frank Sinatra. La posa mascolina precede un'epoca in cui l'androginia diventerà un'opzione disponibile e possibile per le donne, rappresentando un ampliamento dello sguardo sul mondo femminile. In ogni caso, pur essendo un allontanamento dalle tipiche immagini promo delle cantanti dell'epoca, si tratta di una delle più belle foto mai scattate a una donna. La musica del disco affonda le radici nell'estetica punk minimalista, allora nei suoi primi anni formativi, anche se la Smith destruttura anche quella tradizione tipicamente underground, sperimentando l'improvvisazione e andando incontro ad altri stili musicali. Il lavoro sul fronte del teatro e del cinema, della pittura e della poesia e infine della musica resero Patti Smith un personaggio popolare nel circuito newyorkese. Prima e subito dopo la pubblicazione di Orsis, la Smith ha collaborato alla stesura dei testi per due dischi dei Blue Oyster Cult, progressive rock band newyorkese col cui tastierista Alain Lenier aveva una relazione. Per un breve periodo, Patti Smith fu anche presa in considerazione come possibile frontwoman della band, ma il successo di Orsis fece rientrare il progetto. The Revenge of Era Gemini è un brano che appare su Agent of Fortune e vede la presenza della stessa Smith alla voce.

Appare del tutto evidente che le fughe progressive dei Blue Oyster Cult poco avessero a che vedere con l'urgenza poetica di Patti Smith. Sarà lei stessa a portare nella storia del rock un nuovo linguaggio musicale, una commistione fra recitazione freeform e musica, in cui il testo diventa il punto di partenza. Le parti letterarie sono il veicolo che permette ai brani di espandersi oltre misura e dilatarsi costantemente. La musica è vincolata ai singulti del testo, che ne allarga la struttura anziché restringerne le possibilità armoniche, come accadeva nel cantautorato tradizionale. Patti Smith viene riconosciuta anche come prolifica artista visiva, oltre che poetessa, musicista e performer. La sua intensità ed espressività sono evidenti nelle opere grafiche che accompagnano la pubblicazione dei suoi libri di poesie. Gli scarabocchi che circondano la scrittura febbrile commentano una sfida, insita nel processo creativo. Il carattere singolare della calligrafia esalta l'aspetto personale della composizione, arricchendolo di significati. L'universo poetico di Patti Smith attinge quella miscela di immagini e testo da una miriade di influenze, dalla Beat Generation al misticismo biblico, fino al decadentismo underground. I riferimenti prediletti sono soprattutto i canti di Allen Ginsberg, la narrativa di Jack Kerouac, le liriche di William Burroughs. Ma il suo vero maestro Maudy è Arthur Rimbaud, il primo poeta punk. Proprio alla seconda patria di Rimbaud è dedicato il secondo album della Smith, Radio Etiopia, pubblicato nel 1976. Il disco è più compatto e omogeneo rispetto al precedente e riesce ad amalgamare due anime, quella punk, feroce e straziata, e quella austera, più solenne e liturgica. Due anime che spesso si rincorrono all'interno di uno stesso brano, alternando soliloqui e allucinazioni psichedeliche, stati di trance e improvvise esplosioni arte.

Radio Etiopia non sarà un successo commerciale, ma il tempo li renderà giustizia, sedimentando nel cuore dei fan ed essendo rivalutato anche dalla critica, indecisa nel percepire il talento di Patti Smith. Entro la fine degli anni 70 vengono pubblicati altri due album importanti. Il terzo capitolo della Smith è Easter del 78, dotato di maggiore cura melodica e più concisi arrangiamenti. Il successo del disco è trainato da Because the Night, brano scritto insieme a Bruce Springsteen. Del 79 è invece Waves, che bissa in parte il trionfo del precedente disco, stando a cavallo tra la fine del punk e l'ascesa della new wave. L'album, seppur inferiore ai tre precedenti, preserva un'aurea di sacralità, soprattutto nei brani Frederick e Dancing Barefoot, entrambi dedicati al marito Fred Sonic Smith. Raggiunto il successo internazionale, Patti Smith si ritira dalle scene, trasferendosi a Detroit in cerca di un'intimità familiare. Durante gli anni Ottanta non pubblica libri né dischi, con l'eccezione di Dream of Life dell'88, album accreditato al Patti Smith Group, con Fred Sonic Smith al posto di Lenny Kaye. Pallida imitazione dei dischi precedenti, è ricordato solo per il singolo People Have the Power. La vita metterà presto Patti Smith a dura prova, con la morte dell'amico Robert Mapplethorpe nell'89 e del marito Fred Sonic Smith nel 94. Saranno gli amici Michael Stipe, The Rem, e Allen Ginsberg, conosciuto durante i primi anni newyorkesi, ad esortare Patti Smith al ritorno alla musica. Dopo un breve tour con Bob Dylan, la Smith lavora per pubblicare Gone Again nel 96 e Peace and Noise nel 97, dischi poco supportati dalla vena poetica della stagione migliore. Incurante dei flop, Patti Smith torna di prepotenza nel nuovo millennio al grido di Kung Ho, espressione cinese che indica la voglia di continuare a combattere e che nel 2000 dà il titolo al suo ottavo album. Col singolo Glitter in the Eyes viene anche nominata per il Grammy Award come migliore performance vocale rock femminile.

All'inizio degli anni 2000, l'esile e ossuta Patti Smith porta addosso i segni di una vita turbolenta. I capelli imbiancati incorniciano un viso spigoloso e meno spiritato rispetto al passato. Ma quello che stupisce davvero della Smith, entrata nel nuovo millennio, è proprio la rinnovata forma come interprete, testimoniata da sempre brillanti performance live. L'artista americana, magnetica ed esplosiva sul palco, dimostra di aver affinato le qualità canore, sfoggiando una padronanza invidiabile del verso e dell'armonia vocale. Nel 2003, presso il museo Andy Warhol di Pittsburgh, viene inaugurata una mostra delle opere

imitando la forza calligrafica di una sciamana. In quello stesso periodo, Patti Smith lavora all'album Trampin, pubblicato nel 2004, disco che include canzoni che scorrono via senza lasciare troppi segni, ignare della fine di un'epoca di cui la Smith è stata un'indubbia protagonista. Si inaugura per Patti Smith un'inevitabile stagione di riconoscimenti e tributi. Nel 2005 è nominata comandante dell'Ordine delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura francese. Nel 2007 è inserita nella Rock and Roll Fame ed alla relativa cerimonia l'artista di Chicago dedica il raggiungimento del traguardo alla memoria del defunto marito, Fred Sonic Smith. Alla fine canta anche una sua personale versione di Gimme Shelter, vecchio successo dei Rolling Stones. Sempre nel 2007 il brano viene inserito nel suo decimo album, 12, 12 personali reinterpretazioni di classici del rock.

Nel corso degli anni 2000 viene più volte riconosciuta a Patti Smith l'importanza delle sue attività come artista poliedrica che trascende la musica. A più riprese e in diversi luoghi viene allestita la mostra Sulle tracce, ove vengono esposte le stampe Polaroid scattate dalla Smith nei luoghi più significativi dei poeti da lei amati. L'ultima esposizione avviene presso la Galleria Trolley di Londra, a cui le stampe sono state donate per raccogliere fondi e pubblicare Double Blind, libro fotografico di Paolo Pellegrin sul conflitto libanese del 2006. Nel 2008 la Fondazione Cartier per l'arte contemporanea di Parigi ospita una grande mostra intitolata Land 250. Pezzi e oggetti usati e creati da Patti Smith tra il 67 e il 2007. La mostra comprende schizzi, collage, film, installazioni audio, poesie scritte a mano e dattiloscritte, amplificatori e chitarre. Ma il fulcro di tutto sono le Polaroid, stampate in bianco e nero, diario visivo di alcuni momenti riflessivi di una straordinaria artista che entra in contatto con le proprie muse creative. Viene licenziato anche il film documentario Patti Smith, Dream of Life, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che è valso al regista Steven Sebring anche un Sundance Award per l'eccellenza della cinematografia. Sempre nel 2008 viene pubblicato The Coral Sea, album dal vivo in cui la Smith declama poesie stampate anni prima e dedicate a Robert Mapplethorpe. Le parti recitate sono accompagnate alla chitarra da Kevin Shield. Nel 2010 Patti Smith pubblica Just Kids, libro di memorie del periodo di Manhattan negli anni 60-70. Partecipa con un cameo al film Socialism di Jean-Luc Godard, proiettato al Festival di Cannes. Nel 2012 Patti Smith pubblica dopo molti anni Banga, disco che segna il ritorno alla musica in una più canonica forma canzone. L'album è un susseguirsi di tributi a personaggi del presente e del passato ed è frutto di una scrittura brillante, profonda e illuminata.

Bang vede una Patti Smith in grande spolvero. Le canzoni non sono rumorose e frenetiche come quelle del suo periodo di massimo splendore degli anni 70, ma risuonano altrettanto audace. La Spit geme, canta e declama i testi con grazia e potenza, inebriante e intransigente come non mai, anticonformista come sempre. Durante gli anni 10, Patti Smith continua a ricevere premi, onorificenze e dottorati. Pubblica libri di poesie e memorie, si esibisce di frequente anche in contesti assai differenziati, come il Festival di Sanremo o il concerto tenuto in Vaticano al cospetto del Papa. Presta la sua voce a favore del Partito Democratico e dei diritti civili, lasciando ovunque una traccia indelebile del suo passaggio. Patti Smith si conferma un personaggio carismatico, verso cui anche le generazioni più giovani nutrono il massimo rispetto, considerato un monumento, un patrimonio dell'umanità da amare, proteggere e salvaguardare. La sacerdotessa del punk, pur elegiaca nelle più recenti manifestazioni, non vive di rendita del suo glorioso passato. Si dimostra, anzi, molto più viva e veemente di tante nuove voci che sembrano già pronte per l'imbalsamazione. Per oggi terminiamo qui, vi lascio una buona serata da Heartland Music su canale ADMR Rock Web Radio. Ciao e a presto da Federica Chicalcaliandro.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10. Musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi, danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie. Il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50, ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love's on train, on the Dobson track.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: All the way from Boston, Massachusetts, Mr. Leon B.
0: Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: Allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon.

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte, la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute con testi diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill. Perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

0: We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un universo del mondo del rock. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

I B-52s si formarono a seguito di una jam session improvvisata in un ristorante cinese tra i 5 componenti originari della band. Il brano appena ascoltato, Paperback Writer, e continuiamo con Jim Taylor.

il grande cantautore americano James Taylor in una versione molto personale di In My Life. Il musicista ha inciso 31 album ed è tuttora in attività. Ed ora i Melvins.

I Melvins sono una band metal statunitense con influenze Black Flag e soprattutto Black Sabbath. Sono in attività dal 1983 ed hanno pubblicato 34 album in studio. Questa è I Want to Hold Your Hand. E proseguiamo con i Black Hawk Arkansas.

la band di Southern Rock, Black Hawk Arkansas, in una loro personale versione di Taxman, il brano compreso nell'album dei Fab Four Revolver. La cover dei Black Hawk Arkansas risale al 1975 dall'album Hind Life Grant. Andiamo avanti con Phil Collins.

Tomorrow Never Knows, grande hit da Revolver, rispolverata da Phil Collins, dal suo EP più fortunato, Face Value, del 1981, primo album solista che vendette tantissimo, e proseguiamo con Sufjan Stevens.

Sufjan Stevens, cantautore statunitense, minimalista e folk, con temi nei suoi testi riguardanti la famiglia, la fede e le piccole cose. Qui lo ascoltiamo nella sua personale versione di What Goes On, dal suo album tributo ai Beatles, This Bell Has Flow, del 2005. Ora Harry Nilsson.

Harry Nilsson, cantautore statunitense, noto soprattutto per i brani Everybody's Talking e Without You. Questo è You Can't Do That dal suo album d'esordio Pandemonium Shadow Show. E continuiamo con i Lone Stars.

0: il gruppo statunitense country Lone Star col brano She Said, She Said. La band nata nel 1992 è tuttora in attività. Il brano originale dei Fab Four da Revolver del 1966.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al glam rock, genere di musica rock molto popolare negli anni 70, in particolar modo nel Regno Unito. Il genere prende il nome dall'abbigliamento glamour, ovvero da un look curato, molto colorato ed eccentrico, con sfumature pacchiane che caratterizzavano gli esponenti del genere.

erano i newyorkesi New York Dolls con Jet Boy, dall'omonimo album di debutto per questa particolare rock band. Era il 1973.